Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati ad eimus dicere.